0: Mangalare, mangalare, puhalare, mangalare, puhalare, mangalare, puhalare, mangalare, puhalare.
1: Radio Cuernos Gruperos, con todo el power.